0: presso il luogo andare. Ti risveglierete dei mari aperti fino al di là del muro.
1: Non sveglia sussurrarlo.
0: Già, ma con la riserva.
2: Lo penso, mette le foglie di città.
0: Solo piace camminare sul suolo.
2: La notte gli fa la stanza.
0: Le loro braccia.
2: Una chiedere una fiesta. Non sussurrarlo.
0: Le loro mani.
2: Mi piace camminare sul
0: desiderio.
2: Non sussurrarlo.
0: Non rivelarlo.
2: Al di là del
0: mese di vita.
2: Essere
0: le loro finestre dopo l'altra.
2: Cominciare.
0: Stanno una. Non sveglia mai.
2: Non sfiarsi.
0: C'era una finestra su che sveglia.
2: L'onda
0: alta
2: del mondo
0: sulle spalle, non soffiarle,
2: cercare il mavera 16 anni,
0: 12,
2: 15.